Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scariccia la voce

Penso alle notti là in America, guardo solo il lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica e si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così divento tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti, vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ah, sia la vita che finisce, ma lui non ti pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.